Buongiorno cari amici ascoltatori e ascoltatrici qua della Radio Integração FM del paese de Marques e Sousa, che in questa domenica del mese ottobre se nell'ascolto di questa programmazione italiana. La portiamo sempre in aria per riscattare e mantenere i nostri legami culturali dei nostri immigranti italiani che si è venuto della Italia nel secolo XVIII a partire del 1875, 50 anni dopo dei alemani, e qua insieme con quei delle altre origini i aiuta a far questo nostro Brasile. Specialmente qua il Rio Grande do Sul, qua in avalata del fiume Taquari e Forchetta, dove che siamo di stare adesso. Iga porta insieme tutto il suo onore, che l'era semplice, tanta voglia di lavorare, par qua darghe de mangiare ai fioi, mantenere la famiglia e anche darghe la possibilità di un futuro migliore a tutta la sua famiglia, ai suoi discendenti. Allora, e se merita sì il nostro onore. Vuoi anche rimettere un saluto a tutti quanti ne ascolta verso l'internet, de una maniera speciale, a quei che ne ascolta verso la Radio Italian Brasil, che lavora insieme qua per fare questa programmazione italiana con la Radio Integração FM qua del paese de Marques de Sousa, qua ante a valata del fiume Forchetta. Dopo una settimana con tanti giorni che si è venuta la piova, piova buona per segnalare, se anche in qualche posto ha fatto qualche rabaltone, gastrasinale piantaion per colpa della tempesta, ma anche a sua grande maggioranza ha servito anche per portare la piova buona che bisogna per le semenze che si è state seminate aprire per scomiciare un'altra stagione di raccolta. Allora a te che te ne ascolti qua in tia città de Marques de Sousa, a te che te ne ascolti lì su per le montagne, a quei che ne ascolta che è in giro qua per la nostra regione, ossia in che parte di questo grande mondo sia, il nostro vero buongiorno, desiderando a tutti voi altri allora una buona domenica e se possibile anche una buona settimana che scomicia ancora. Ma per allegrare la vostra domenica mattina, intanto che se Dio parecchiare il disnar, o se Dio prontarvi per andare a casa o a spasso, per vedere questa nostra ora italiana, vi porto la bella e buona musica italiana regionale. Salute a tutti!

Va bene, torniamo qua con la nostra programmazione italiana questa domenica del mese ottobre. Un saluto grande vuoi rimettere a tutti quanti che sei nell'ascolto di questa nostra ora italiana, siando che sia in questo grande mondo di Dio. E sapete che mi viene in mente adesso i ricordi di questi anni e anche ai giorni di oggi in tanti posti, che il costume di portare la chiesetta con la Madonna, la cappellina come dice in portoghese. E allora vuoi portarvi alquante righe della mia maniera di dirvi come l'era stian in Drio corivea il giorno che la Madonna la rivea a casa di ogni una famiglia italiana. Sicuramente i tedeschi, anche i ga di questo costume, dipende sempre dalla religiosità che i ga. Ascolte allora. Ante a colonia italiana tutti i mesi le famiglie le guadagnea la visita della chiesetta in due rento guerra na statua della Madonna e così gaver ante case la presenza della mamma di Gesù. La ste un di per famiglia e par che non la restessa sola de notte o intanto che inde a laurar se da sea na lamparina impissada fatta con tocco de spago rento na scudella con olio. De notte, inzenocchiadi, vanti in dar dormir, diseven su el rosario. Squasi sempre longo, con tutte le litanie e preghiere che i pivecci catea essere de bisogno. I preghea par la salute de a famiglia, par rincurar le bestie, par far buona raccolta, par spaventare i temporai, non rovinare il vin, guarire i vecchi e così via. Il portar della Madonna ai visini l'era anche l'opportunità delle donne trovarsi, quando le ciacolea e le se scambia tante cose. Col passar del tempo le veniesta la modernità e certi costumi se stati desmentegadi. Ancora avemo tanta comodità, ma mi par che manca la presenza della Madonna ante le case, del vivere e del cuore delle persone. I soldi non pol mia comprar la serenità della anima e nemmeno la tranquillità del cuore. Bene, allora dopo questo andiamo un'altra volta ascoltando la bella programmazione italiana e vi porto adesso in omaggio alla Madonna la musica Santa Lucia.

0: La musica buona in onda per la regione italiana. Ascoltata qua. Buon ascolto.
1: I nostri proverbi.
2: I favori, i pare via i dolori.

Va bene, allora in questa mattina, si avvicinando oramai il mesì di questa domenica del mese, vuoi qua tornare a parlare un poco dei nostri maestri. Sai che mi fa fin peccà co vedo in te a televisione, coi parlano del radio o se lese in te i giornali, che tanti noi rispettano i miei professori, gli insegnanti, i maestri. E mi pare che in altre società siamo riusciti a commettere un grande sbaglio.

Ante il Giappone, le due uniche persone che si merita sbassare la testa le il re e i professori. Molto differente qua, ante il nostro Brasile, che si vede che i studenti, che gli alunni, i usa alto con i maestri, i amenaza, i gimola qualche pacche, i ghe dice su, quando noi vol coparli o robe compagni, o ghe far brutti estri. Mi oramai con una sessantina di anni ho visto tante cose, ma mi pare che questa mancanza di rispetto a quei lì che in insegna per tutta la vita a leggere, scrivere, far le conte come vi parla prima, non gavaria mia di succedere tutte queste matità. Peso di tutto è che ghe ne tanti genitori anche che invece di ascoltare i maestri, non vuol dire che i maestri anche noi è qualche dunque che fa o commette sbaglio, ma i genitori delle volte vanno alla scuola, e ho visto mico i miei propri occhi, e che dice su ai maestri come par difendere i suoi figli. Sì, ha ragione, ragione, ma la maggioranza delle volte no. E se i senicordi o no, ma i zedrius levar gente che più tardi i va in prigione, o i gavarade incomodar alla società. Chissà non saria mia la opportunità di dargli un tiron de reccia ai tusi e tose che non rispetta i miei insegnanti. Se volemo una società meglio, più giusta, più umana, più fraterna, bisognemo cominciare a scuola. La responsabilità di insegnare a leggere, scrivere, fare le conti, a pensare, è della scuola, ma la responsabilità di insegnare il trodo giusto, la giusta strada ai fioi, è dei genitori. Questa non è mia, è il dovere della scuola, e tanti genitori sbagliano in questo punto. Chissà, ognuno dei noantri fa i suoi giusti pensieri e giuta a cambiare questo nostro mondo, questo nostro Brasile. Vero? Andiamo avanti allora, ascoltando un'altra volta le belle musiche italiane.

Ecco, ecco, ecco, l'orologio si avvicina del mes di. Ho finito l'acqua qua de Cimarron, perché lei è la mia compagnia qua, intanto lavoro per fare questa programmazione italiana. E lei anche segnala l'ora che bisognava torsela, perché viene un'altra programmazione in seguito. Allora, vado andar via, voi portare auguri a tutti quanti che è di compleanno in questa giornata e anche slongarla per quei che compisse in te a settimana prossima. Che il Signor Dio vi daga salute, pace e se possibile anche tanta felicità, non solo in voi ma tutti i giorni della vostra vita. E per omaggiare a tutti quei che ne ascolta, vi porto gli auguri del programma. Ascoltate.

Va bene, allora dopo questo vuoi dar qua un vero strucon de man a tutti voi altri che siete stati insieme ascoltando questa nostra programmazione italiana. Desidero un buon disnar, una buona serata e che una settimana buona sia anche insieme di tutti voi altri. Ma cerché, come sempre dico, di far pulito per meritarsi questa pace e avere una settimana buona e, se possibile, anche con tanta allegrezza, con tanta salute, insieme di quei che vi vuol bene. Se Dio vuole, allora ne catemo domenica prossima. Invito tutti voi altri per alle 11 della domenica prossima essere qua un'altra volta per stare insieme fino al mese di ascoltando questa nostra ora italiana. Vi dico arrivederci, se Dio vuol, ne catemo un'altra volta domenica che viene. Salute e pace a tutti. Arrivederci.